Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: the Angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora hawa shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiro nye wegwe ni kuri. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no se no blua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibui bialema kini.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiro nye.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Dance Radio, making not touch your dial. Continue your listening.
1: Mela la lo mio chi somera, mela lo mio chi somera. Baro canale, mela. Avare manale, mela. Amore si resione mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no mio chi somera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: the angelus in Eastern language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora no shine how and be.
1: Tu Maria, gracia von e bianema ne dia anero ne we gwe ni kuri we irona no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no se no bloa. Human little be vagina be go myself.
1: Udu bo bianema ki.
0: Joy e bongo tai.
1: Tu Maria, gracia von e bianema ne dia Anero ne we gwe ni kuri we irona no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no se no bloa.
1: Jesus Christ, you are not bima.
0: Abiyo
1: Maria, gracia von e bien ma nie dia, ni ro ni we ni kuri we ro wana no mekele ni Jesus.
0: Maria no kiale no se no bloa. Ni wale ni be, rejaina, bien go mansa.
1: Oh, se no bloa no kiale, bi se no bloa e man.
2: Ni ma se ne ni go go ni Jesus Christ e ta o ta
1: kema. Javi.
0: Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali. Agera biomo bialimino khiali.